esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino gli porge il sale, e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono, è culto.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon appetito, finalmente il vento, quante foglie ha salso, mamma mia, quante foglie, foglioline, fogliolone ha salso, non vorrei essere nel servizio di pulizia della città, è veramente, è tutta da scopare, tutta. Non c'è una via senza mucchi di foglie a non finire. Fortunatamente niente alberi caduti perché la manutenzione viene effettuata perfettamente. Insomma, si cerca di dare una mano a tutti coloro che pretendono di sapere le cose. Non vi dico cosa sento in giro, ma veramente sono solo gli inetti, quelli che si. Ieri nel pomeriggio, no? Uno deve avere la tessera, mamma mia, sento tante stupidate che mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro, perché o siete preparati, documentati, se no tacete. Fate meglio una figura migliore. Ma veniamo a noi. Allora, stop, non vedo telefonate, perciò non vedo le spie che mi chiamano, non so se sul cellulare ci siano messaggi in SMS. Comunque, ieri, un po' fuori tempo, Diletta ha messaggiato e ha dato il nome, perciò vincitrice dei 3 punti per il quiz che poi sentiremo è Diletta. Perciò altre, poi sentiamo la telefonata che è arrivata ieri di Silvana, completamente sbagliata, ma poi la sentiremo. Intanto partiamo con il quiz tosto. Anna, nessuno ancora ti ha suggerito il nome del proprietario meraviglioso. Ho avuto una incommensurabile fortuna di conoscerlo personalmente dell'albergo De Traz a Salso. Fidentini e qui ancora Anna che è tuttologa. Anna, nessuno ti ha suggerito il nome. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Ed ancora, non è finita. Abbiamo il disco quiz. Mamma mia, questo durerà una vita. Una vita. Secondo me, Trump o Putin faranno tempo di distruggere il mondo che il disco quiz sarà ancora in essere. Sentiamolo. Quanto è bello, logico. Va bene, adesso ne parleremo. Abbiamo il rumore. La più bella risposta è quella di rompere i crackers. Anna, sei un mito. Lo dirò sempre, sei un mito. Sentiamo chi rompe i crackers di polistirolo.

Anzi, la vincitrice diletta, poi vi dirò, sentiamo qual è. Era molto facile perché sente la voce, dice qualcosa facile, facile, del.

0: devo dire, anzi, sentiamo Silvana, sentiamola.
1: No, new message, all message, play back.
2: Ciao, non lo so il titolo, potrebbe essere Ma mamma è ammazzato, ciao.
0: Ma, no, non ha mai fatto questa, Silvana è la voce di Baglioni, è inconfondibile voce di Baglioni, poi ve la dedico. Non conosco la canzone, ma morì ammazzata. Lo dicono a Roma, ma va a morì ammazzata. E andiamo col primo notiziario di questa mattina.
3: Flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera.

Bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed oggi, tutti lo sapete, è martedì, direbbero a Crans Montana, è martedì, perciò è chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però Calicantus vi dà ugualmente il pensierino del giorno, però prima abbiamo Agata. Agata, che è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbero essere, è l'ultima. Perciò fate un piccolo sforzo, adottate Agata, 10 mesi, giocherellona, meravigliosa, EMPA, adozioni Parma, 347-03-61-628. I consigli noi meravigliosi ve li diamo, voi cercate di seguirli. Ed abbiamo invece il famosissimo, bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti voi che mi state seguendo, sto ancora imparando, lo disse un grande della storia, Michelangelo Buonarroti, quando aveva 87 anni. Michelangelo, sto ancora imparando.

0: tanti fatti, esempio, svela l'orario del delitto in soliloquio, interrogato nel 2017, perciò c'è ancora qualcosa di anomalo. Ricordiamolo che ormai è diventato un caso nazionale, quello di Sonia. Sonia, la donna scomparsa, ha lasciato due lettere, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra cui Sonia Buttacchiari fa osservazione sulla propria vita. Sono stata trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi. Fanno pensare alla volontà del suicidio, perciò è stata vista l'ultima volta in Friuli Venezia Giulia, capo di Piacenza, sottolinea l'estrema delicatezza del caso. È un qualcosa che lascia allibiti. Aveva ritirato il suo fine trattamento, si era licenziata e aveva preso 5.000 euro. È tutto da scoprire. Certo è che non può sparire una donna con i cani, con i bambini nel nulla, secondo me. Secondo me potrei anche sbagliarmi, ma veniamo muro contro muro tra Iran e Stati Uniti. Lui sempre il più furbo, il presidente americano, pensava di avere a che fare con uno Zelensky, non sapeva che loro sono dei incalliti, incalliti, manipolatori di tutto, quelli dell'Iran, e sarà una matassa molto, molto, molto dura da sciogliere. Intanto, per l'ipotesi di navi italiane, la missione non ne parla. Per le famose dragamine, cosa sono le dragamine? Siamo in tema militari, sono quelle che sono a centinaia le mine che l'Iran ha messo, l'Iran e l'Iraq hanno messo nel Golfo Persico per scoraggiare chi vuole forzare il blocco. Ora vedremo quello che succede se la missione. Io, l'unica nazione, l'unica coalizione che mi fido adesso è l'Europa. Io credo tantissimo, sono un europeista nato dopo Orban che se n'è andato e è sempre troppo tardi. Avete visto, si vota all'unanimità. Avete visto? Si vota tutto, ormai si vota all'unanimità, non c'è più di traverso quell'uomo che bloccava tutto. Io avrei bloccato lui e avrei messo fuori legge le sue opinioni. Comunque, avete visto, adesso si vota all'unanimità. Intanto l'incontro previsto, lui Trump. Dice una brava persona, adesso leccatina di, non lo dico, leccatina alla Cina, leccatina Xi, perché deve incontrarlo, vedrete se poi Xi, persona che giudico molto più composta, certo, se mi fanno scegliere fra i due, io scelgo Xi e non certo Trump. Non avrei scelto certo quell'uomo che schizza un po' da tutti i pori l'arroganza, la il bullismo, come posso chiamarli, mentre invece abbiamo a che fare ora con un'Europa unita. Finalmente Orban gli hanno dato il calcetto nel famoso sederetto, i suoi niente di quello che fa Trump, che lui vuole detronizzare i governi con le bombe, qui l'hanno votato, cioè non l'hanno votato e hanno scelto un altro. Ora l'Europa all'unanimità dice: non vogliamo Schröder, il famoso ex cancelliere, cancelliere della Germania, come interlocutore per i trattati, sapendo che questo personaggio è un russofilo puro sangue, è veramente un russofilo che tutti lo riconoscono. Mentre invece abbiamo il caso antivirus da Honduras, sbarchi finiti, trovati altri tre positivi, non c'è allarmismo, ma è sempre bene guardarsi alle spalle dopo il Covid-19. Sembra che i casi accertati nel mondo fino ad ora siano 17, perciò non siamo a livelli di milioni come era la pandemia del 19, e veniamo ad una pandemia della crisi innescata anche dal signor Donald McDonald, quello è Donald Trump, che il mondo sta avendo ripercussioni su lui nella posizione di presidente della Repubblica Americana, arricchisce a non finire, perciò conflitto di interesse a non finire. Pensate che l'Electrolux, il colosso svedese, licenzierà 1700 esuberi, perciò un terzo del personale dell'Electrolux verrà licenziato. Due pazienti molestate osteopata, meglio ancora, condannato ieri dal tribunale, doppio accusa da due pazienti in 4 anni, le pene lievi 3 anni e 9 mesi. Quello lì, ripeto, sarà curato a vista, mentre invece diciamo Stolkin, 27enne, condannata, una donna, dammi soldi o ti uccido. Un anno di insulti, minacce, aggressione ai familiari del compagno, meno male che è saltata fuori questa losca vicenda. Ed abbiamo invece via Venezia, non siamo a Napoli, Reggio Calabria, Palermo, a Bari o Foggia, ma siamo in via Venezia. Viaggiava con un coltellaccio e una scacciacani nell'auto, è stato denunciato, alcol, droga, patente ritirata a un 31enne, meno male che ci sono, ed le nostre forze dell'ordine. Ed abbiamo per Fidenza, ricordiamolo, una cosa deplorevole, deplorevole nel weekend, vandalismi a non finire nel centro città, perciò in centro vandalismi, liti di ragazzini, tutte filmati dalle telecamere. Possibile che non si possa usare i metodi forti per questi violentatori della pace di tutti i giorni, mentre invece abbiamo una bella notizia da Salso Maggiore: il Magnaghi sale sul podio, ottimo piazzamento della quarta A del Magnaghi, che sarà alla grande kermesse europea Alberghi, l'istituto al secondo posto nella sfida Cooking Quiz, perciò è un onore ai ragazzi del Magnani. Una volta si chiamava logicamente D'Annunzio, cui anch'io andavo in quella scuola, adesso è Magnani con applicazioni tecniche. Ed abbiamo invece oggi è il 12 maggio ed è, ricordiamolo, San Pancrazio, perciò è la festa a Parma, San Pancrazio è una festività riconosciuta senz'altro da tutti i parmigiani. Ciò che contraddistinguono i nati di oggi è un carattere molto burlone e giocoso, al contrario, di fronte ai problemi degli altri propongono soluzioni molto utili, mostrando di prendersi a cuore ogni situazione nel favore non delle tenebre, superare gli ostacoli, sono a disposizione di chiunque per aiutarli a superarli. Con i colleghi hanno un rapporto di amicizia che anche durante l'età più avanzata cercano di mantenere fissa in tutti i tempi. In verità il loro grande sicurezza all'interno di un gruppo svolge un ruolo molto importante e di portavoce in compagnia, sanno essere piacevoli grazie alla loro sensibilità nel confrontarsi con gli altri. I pregi: capace, ironico; i difetti: ipercritico e molto molto dispettoso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì di cielo sereno, poco nuvoloso, ancora qualche residuo ventoso, zero termico a 2300 metri, con temperature minime più 10, massime più 22, venti moderati occidentali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Bene, andiamo finalmente a svelare e diamo immediatamente i tre punti a Diletta. Purtroppo non ha vinto l'Anna stavolta, bravissima anche l'Anna, 30, 31, 32, ma era molto facile, almeno per gli addetti al lavoro, beh, è vero, non sono tutti per un certo genere di musica, però questa canzone, sentite, è firmata, la voce è firmata, il genere è firmato, sentite.
5: Ma va, mori ammazzata.
4: È un Claudio Baglioni puro, Allora, questa canzone la dedico all'amico che è e me lo chiami amore? E me lo chiami amore? Non è amore. È bellissima, una delle canzoni belle, belle, belle di Claudio Baglioni. La dedichiamo all'amico Pietro che ha già mandato il suo messaggino giornaliero, e la dedico a Diletta che la risposta me l'ha data ieri alle, fammi vedere l'orario, alle 14:10, cioè era fuori tempo per ieri, non potevo più farlo. Allora ascoltiamola tutto un fiato, questa bellissima canzone di Baglioni.

Queste sono canzoni, queste sono canzoni indelebili. Come pensate, per caso è passata nei nostri meravigliosi non stop? Spero che non passi il disco quiz, almeno è passato un paio di volte, ma fuori orario, perciò non l'avete percepito. Se no, i bravi, veramente i bravi, riescono ad accaparrarsi i punti. Intanto i rompi palle degli occhi al maschile o al femminile, perciò io non dico né maschio né femmina. Sono già al lavoro, hanno già fatto 6 telefonate, da quando hanno sentito la mia voce. Sentirete quante altre volte veramente sono rompi gorgolotte, non piccoli, ma peggio è una guerra, un massacro, un genocidio. Ed abbiamo invece bella Pietro, sapete dirmi, Vale, regalo un punto, come si chiamano quelle parole che hanno lo stesso significato? Tante volte faccio dei quiz. Una parola con uno stesso significato. Immobile è più eclatante che andorato. Immobile, fermo. Immobile, casa. Queste parole si chiamano? Come si chiamano quelle parole in italiano che hanno lo stesso significato? Sono i sinonimi. Sinonimi hanno lo stesso significato. Ed andiamo con il prossimo brano. Sentiamo. No, voglio farvi sentire questa, la nona. Sì? Nona telefonata. Andiamo con uomo donna, non mi interessa, rompi balle sono. Sta lontana da me.

0: Allora, domanda fatta più volte nel corso dei nostri onorati quiz. Guardiamo se ricordate il nome famosi Anna. Anna, so che sei in ascolto, poi sentiamo la tua telefonata. Ti ricordi come si chiama? Si chiamava? Adesso si va a missili, non più cannoni, non esistono più i cannoni. Allora, come si chiamava il cannone più potente della prima guerra mondiale, 14-18? Altri 4 anni di guerra, stragi che l'uomo, l'ignoranza dell'uomo, l'uomo è fatto per uccidere, per violentare, per...
1: La Bertha!
0: Beh, brava! Anna, pronto?
1: La Bertha!
0: Tina, siete guerra... bravissime tutte e due, brave! Brave, la famosa Bertha, pensate, per caricare quel cannone occorrevano 18 persone, 18, aveva una gittata di quasi 100 chilometri, pensate, adesso un missile fa 10.000 chilometri, 10.000. Ecco perché non si è tranquilli in nessuna parte del mondo. Allora, brava Anna, che ha 212 punti, bravissima, e brava Tina, che ne ha 19 in testa, no, è la Diletta in testa, dopo l'Anna. Ed abbiamo... invece un'altra canzoncina, poi faccio un quiz per la flottiglia. Veniamo ai collage Miele, altro capolavoro.

0: avevo delle difficoltà di, eccolo qui, mi ha dato il tutto, tiro sulla leva di registrazione. Allora, abbiamo tre premi e 20 punti per voi della flottiglia del quiz, flottiglia del sabato. Tre punti solo per quelli, insomma, che non hanno il coraggio di affrontare le domande dal vivo. Guardiamo se riuscite a trovare un nome di donna, donna qualsiasi, che faccia l'impiegata, direttrice di banca, fa quello che vuole, purché abbia sette lettere. È summi ste cer o no? Poi sapete, come sempre, vi ci faccio arrivare. Come sempre, vi ci faccio arrivare, dandovi un punto comunque, con un piccolo aiuto. Nome di donna è logico. Qui non guardo il tempo, perché è un po' più da elaborazione. Voi della flottiglia del quiz. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allora. Non beh, sempre arriva dopo 20 minuti.
1: Rosanna.
0: Cos'è, scusa?
1: Rosanna.
0: Osanna? Ah,
1: Rosanna.
0: chiedo scusa. Anna, sono io che sono. Rosanna, Rosanna, per l'annetta. Rosanna, 2. Sì, e come? Brava Anna, siete. No, avevo dei dubbi sulle lettere. No, no, no. Rosanna. Ta-la! Allora, andiamo a sentire qual è il nome. Grazie comunque ad Anna di Varano.

0: Il nome battezzato è Antonia.
1: Il nome battezzato è Antonia. È Antonia Morabito, l'amica che ci sta ascoltando da Collecchio. Ciao Antonia, hai visto che ti pensiamo sempre io e Donatella. Allora vado con la pubblicità, poi guardiamo come siete messi con il dialetto.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

do una spiegazione esaudiente al 100%. Come diciamo in vernacolo, ad uno che, ripeto, cerca di assecondare in tutto per non brontolare qualcuno. Spiegato molto bene. Vale 2 punti. Come diciamo in dialetto ad una persona che asseconda in tutto e per tutto qualcun altro, anche sapendo che non sempre ha ragione o fa le cose giuste, giusto però per non brontolare. Ho spiegato bene molto.

0: 4, 3, 2, 1. È arrivata al, proprio alla fine, in extremis, dai.
1: A Gladadre.
0: È Gladadre. Si dice, ti do, Silvana, un punto, ti si dice, un punto non è come battezzato, Enderedre è la sua sunede, va addietro alla sua opinione, un punto per Silvana, è un po' tardi ancora.
2: 19,
0: sì, sono 19, poi ci manca anche il cellulare, qualcuno che non sono loro comunque. Silvana, grazie. El Gavadre, si dice El Vadre è la sua sunede, è vero, sì, lui. El Gavadre, andare dritto vuol dire anche seguire, El Gavadre. Mi ha visto che il Gavadre è le, perciò El Vadre è la sua sunede, questo è il vero dialetto. Silvana per 11, bravissima Silvi, comunque ha capito benissimo l'intento della domanda.

0: mi è venuto in mente, sapete che i quiz sono come, adesso poi faccio il nome maschile per la flottiglia, registro il nome maschile per la flottiglia, sapete chi era il simpaticissimo, chi era il simpaticissimo batterista del complesso Carosone? Credetemi, arrivano decine, centinaia di telefonate qui.
1: Pronto? È pronto?
2: Gigi di Giacomo.
1: Scusami, cos'è? Gigi di Giacomo per la Tina, bravissima Tina, brava.
0: Tina, scusami, hai sentito, sottofondo c'erano non uno, due telefonate, ho detto, mamma mia, sto perdendo la testa. GG di Giacomo, GG di, staccami le parole Tina, GG di Giacomo, che merita due punti grandissimi, simpaticissimo, veramente simpatico, 20, 21, l'unica che lo sapeva. Adesso blocco un attimo le linee, eccolo qua, tiro giù gli slider, sentiamo le telefonate.
3: Senti Vittorio, non voglio farti tribolare, ma mi è venuta in mente la canzone che c'è, il brano, passa il tempo.

0: come tanto tempo, dei bimbi, non dei camaglionchi, dei bimbi. Ciao, scusami di prima, ero io.
1: End of final message.
2: Bene, allora era l'Anna come passa il tempo. Penso si riferisca al disco quiz che non è come passa il tempo. Riascoltiamolo, non l'avete ben focalizzato. Questo disco qui sta tosto, vedo che è tosto. È molto bella anche comunque, si è corretta un po' l'Anna dopo l'orrore di Mina, l'orrore, proprio canzone orrore. Come passa il tempo, qualcosa di bello. Adesso andiamo con Aznavour. Ricordiamolo, Aznavour, buon anniversario.

0: anniversario, bellissimo brano. Vado a sbloccare le linee telefoniche ed andiamo, purtroppo sono costretto a bloccarle perché è impossibile lavorare in questo modo. Ma io non do la colpa a nessuno e a due persone, però non do la colpa a nessuno, ma a due persone sì. Andiamo con la flottiglia. Sono tre premi per voi dalla flottiglia del quiz e 20 punti. 20 punti. Stavolta il nome è di uomo. È un nome di 2, 4, 2, 6 lettere. 6 lettere. Chiunque può essere la persona citata. Sei lettere. Avete un attimo di riflessione.
1: Pietro.
0: Pietro che torna indietro. Eccolo qua, San Pietro. Pronto?
1: Ettore.
0: Ettore. Pronto? Silvio. Gigli, grande animatore e presentatore. Sei lettere. E adesso regalo il punto, lo regalo, eh? Allora, chi è? Guardiamo se la pensate come il sottoscritto. Chi è la persona, il nome della persona più famosa in Italia? Chi è, secondo voi, la persona che tutti conosciamo? Guardiamo se arrivate a capire questo aiuto, vale un punto, Sei lettere. Chi è la persona più famosa? Io sfido chiunque a non conoscere quella persona. Cioè,
2: il gas.
0: Chi è?
2: Sergio? Silvana, non ti capisco. Chi è, scusa?
0: Pronto?
1: Sergio?
0: Sergio?
1: Sergio Mattarella.
0: Ah, Sergio. Pronto?
1: Sergio Mattarella.
0: Come si chiama? Sergio Mattarella. Allora, io sfido di tutti i tempi chi è l'uomo più conosciuto. Sentiamo, guardiamo, pronto? Sì? Buttiamo giù il telefono. Allora, Mattarella è al secondo mandato. Quest'uomo è il più conosciuto. Pronto?
2: Sì?
1: Benito!
2: Tina, te non hai telefonato, no?
1: Sì, sì.
0: Allora, se hai già fatto la telefonata, non mi va mica bene. Io sfido chiunque, se hai fatto la... Non ho dato ordine della seconda telefonata. Mi date ragione? Va bene, dai. Sì, pronto? Ripeto, sto impazzendo, 25. Benito, Chino, Mattarella, Sergio, Mattarella è un mandato e mezzo, ma dal 22, quando in Italia ci fu il ventennio, anche dopo, sfido chiunque, non si studia più a scuola, per l'amor di Dio, ma sfido un italiano che non sappia chi era Mussolini. mentre invece se andiamo in certe regioni, Mattarella non sanno neanche che è il nostro Presidente della Repubblica. No, adesso mi date una mezza ragione. Ed andiamo con Anna.
3: No message. No message.
0: Allora, per Anna, andiamo con la canzone, così la mettiamo a confronto. Anna, come passa il tempo? La tua risposta sul disco quiz. È vero? Mi sembra di aver capito giusto. Sentiamola, mettiamola a confronto.

ti sembrano similari? Come passa il tempo? Sentiamo. Mamma mia, sentite il telefono, il cellulare, sto impazzendo. Anna, c'è un po' di diversità, eh? È vero?

bella, bellissima anzi direi la canzone. Non ha nulla a che vedere, Anna, con la mina, l'orrore che hai richiesto dalla mina, che hai battezzato per la mina, orrore, proprio orrore.

merita questa canzone un punto, Tina? Stavolta ci siamo. Chi canta questa canzone non è certo il disco Quiz, che non sono neanche

0: eccolo!
1: Vandelli?
0: Vandelli! Vandelli, Tina, è...
1: 64? Non lo so.
0: No, è bene.
2: Allora perdi il punto, Scusami, allora sono Vandelli, sì, Dick Dick, e sono l'Equipe 84. Bisogna essere precisi, dai. No, non ti tolgo neanche il punto, dai. Andiamo con, insomma, o si sanno le cose, non si butta lì, no? Vandelli, Dick Dick e Camaleonti, fra l'altro, non l'Equipe 84. Siamo stare. Come non detto, vado con la pubblicità, poi guardiamo come siamo messi a Fidenza. Speravo nell'aiutino dell'Anna.
3: Proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Il nome battezzato è Benito. Il nome
2: è dimenticato di mettere il nome, bene, era Benito, è conosciuto da tutti, non c'è uno che non sappia chi è Benito Mussolini, ma anche in tutto il mondo. Andiamo con la pubblicità. Via Davighi.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.

Allora, sapete dirmi chi sono state le due fidentine che hanno gestito per anni il negozio alimentari noto come la cooperativa Ferrovieri di via Malpeli a Fidenza? Sapete dirmi, voi salsesi, chi è stata la prima donna salsese a diventare onorevole e andare a Roma a rappresentare, ripeto, il suo partito? Donna conosciutissima a ai pochissimi salsesi rimasti a Salso. La prima ad entrare nel Parlamento a Roma. Nome delle due storiche fidentine, che erano fra l'altro sorelle, vedendo dallo stesso cognome, che hanno gestito per anni il cooperativa dei ferrovieri in via Malpeli a Fidenza. Nome della prima donna salsese che è andata in Parlamento a Roma. Onorevole.

Anna e Alda Pattini. Per Salso Maggiore, l'Anna Mainardi. È la famosa Annetta Mainardi. Niente, sempre peggio va Salso Fidenza, poco male. L'importante è tenere vivo il ricordo. Io qui mi congedo da voi. Se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40 mi farò vivo di nuovo. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se avete l'ascendente pesci, non alzate troppo la voce. In un primo momento di euforia vi staranno ad ascoltare. Poi potrebbe seguire un momento di risposta per le rime. Toro. I nati all'inizio di maggio beneficiano dell'apporto del caso, che aiuta nelle soluzioni più semplici o evita di commettere un passo falso. Gemelli. Organizzate gite, ricevimenti, trattenimenti, quello che fa al caso vostro, ma non perdete l'occasione di mostrarvi in forma, disponibili, ricchi di stile, oltre che di humor. Cancro. Oggi limitatevi a tirare sera senza aver fatto troppi danni, ma preparatevi a domani. Leone. Fine di settimana sotto ottimi auspici. I nati attorno al 13-14 agosto dovrebbero evitare attività stressanti, lunghi viaggi, spostamenti gravosi, code in macchina, locali affollati. Vergine. Il giorno scorre entro binari ben oliati, si possono trovare risposte ai perché e trovare soluzioni abili e intelligenti a problemi d'ordinaria amministrazione e importanti. Bilancia. Chi è nato alla fine del segno tende a farsi parecchie illusioni di svariata natura. Scorpione. I nati ad ottobre, che necessitano di chiarimenti, che debbano incontrare persone nuove e abbiano bisogno di esprimersi con rapidità, presenza di spirito e proprietà, non perdano tempo, non lasciano trascorrere questi giorni. Sagittario. Giorno sereno, i contrasti sono ridotti al minimo, anche l'imprevisto vi asseconda discretamente. Capricorno. Avete impegni mondani da assolvere e fatelo solo nel caso di valori Sagittario. Se sono Acquario, ci vuole maggiore autocontrollo. Acquario. Il giorno si presta bene per agire nel modo più pertinente alle situazioni e agli interessi. Cercate di sbrigare oggi tutte le questioni più urgenti e noiose, così da potervi prendere una vacanza mentale. Pesci. Una discreta ventata d'allegria si inserisce nell'insieme, rende più facile il lavoro, fa gustare meglio le soddisfazioni che già dovrebbero incominciare a piovere.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Notizie Flash.
15: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma. Ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Calate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed oggi, tutti lo sapete, è martedì, mardì, direbbero a Crans Montana, è mardì, perciò è chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però Calicantus vi dà ugualmente il pensierino del giorno. Però prima abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbero essere, è l'ultima, perciò fate un piccolo sforzo, adottate Agata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa, EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. I consigli noi meravigliosi ve li diamo, voi cercate di seguirli. Ed abbiamo invece il famosissimo, bellissimo

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese info@libero.it.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 12 maggio.
1: Oggi Bologna festeggia la beata Imelda Lambertini, morta nel 1333.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Imelde.
1: Il nome Imelde ci arriva attraverso la Francia dalla Germania. La sua prima forma, attestata fin dall'VIII secolo, è Heimhild.
0: Anche questo nome, come tutti quelli germanici, è un composto. Nella prima parte riconosciamo la parola Ermin, che è un aggettivo e significa grande, forte. Nella seconda abbiamo la parola Hildia, che vuol dire battaglia. Imelde significa quindi grande battaglia.

0: All'inizio del secolo si era cominciata a prendere in esame la possibilità di oltrepassare il Polo Nord in volo. Ma come?
1: Non certamente con gli aerei del tempo, costruiti in carta velina e di scarsissima autonomia. Poi, una volta scoppiata la guerra, non se ne parlò più fino al 1923, quando il celebre esploratore norvegese Roald Amundsen riprese gli studi sulla possibilità di sorvolare il polo.
0: Soltanto nel 1925 egli trovò i finanziamenti necessari all'impresa. Nell'aprile di quell'anno Amundsen tentò l'impresa con due speciali idrovolanti. Lo accompagnavano Ellensworth e il pilota Omand.
1: Ma i due apparecchi furono costretti ad atterrare a 250 km dal polo per insufficienza di carburante. Ci voleva dunque un mezzo più idoneo.
0: Per questa ragione, Amundsen si convinse che l'unico mezzo in grado di affrontare un'impresa simile non poteva essere che un dirigibile. Subito si mise in contatto con il comandante Umberto Nobile, specializzato in pilotaggio di aeropalloni.
1: Il governo norvegese approvò la spesa e l'aereo club locale, in concomitanza con Ellsworth, si accollò metà dell'importo.
0: Il 12 maggio del 1926, finalmente Amundsen, a bordo del dirigibile Norge, comandato da Nobile, sorvolò il Polo Nord, compiendo oltre 4.000 km sul mare di ghiaccio.
1: Maggio 1947. Vittorio Emanuele e la regina Elena da un anno sono in Egitto. Pochi giorni dopo l'abdicazione del 9 maggio 1946, sono giunti ad Alessandria d'Egitto, accolti da Re Farouk con tutti gli onori del rango.
0: Stabilitosi in una villetta, il vecchio re trascorre le sue giornate leggendo libri di storia contemporanea e pescando dal molo. Morirà per un collasso il 28 dicembre del 1948.
1: Bardonecchia, 12 maggio 1979. Cade l'ultima barriera del traforo del Frejus. È la galleria più lunga d'Europa, poco meno di 13 km.
0: I lavori erano stati iniziati 4 anni prima. Il costo complessivo è stato di 300 miliardi, metà pagati da Roma, metà da Parigi. Andreotti si incontrerà a Modène con i francesi per la cerimonia di apertura.
1: E passiamo al surf, uno sport relativamente nuovo, ma con una ben lunga storia.
0: Pensate che fin dal 1771 il capitano Cook, il celebre esploratore, ebbe modo di vedere i polinesiani cimentarsi con rudimentali assi in questo divertentissimo passatempo.
1: Il nome del surf su tavola era Amo Amo il Una Kalau O Kanalu, ovviamente in polinesiano. Lo sport ufficiale fu lanciato per la prima volta a Waikiki nel 1900, con tanto di ufficiali di gara armati di cronometro.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è per domani, 13 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

una bruttissima notizia. Mi sono soffermato bruttissima per la zia Maria Teresa. No, non è morta. Pimpante, vegeta, però ha ricevuto una notizia che non avrebbe voluto ricevere. Un ciao a tutti, un buongiorno, un buon appetito data l'ora ed un saluto cordiale a tutti voi che mi state seguendo. Allora, vedo già, intanto un saluto alla Irma. Irma, senti bene adesso, attenzione, qualcuno di voi anche stamattina mi ha chiamato per dirmi la televisione va, viene, eccetera, l'amico Leo, l'amico mamma mia, Rosy, l'amico, no, non Rosanna, Rosy. Rosy si chiama lui, in tanti amici va e viene, logicamente porta, avete portato pazienza, adesso tutto è tornato alla normalità. Se pensate, un grosso enorme vaso, ma vi dico mezzo metro di diametro per mezzo metro d'altezza, pieno di terra, è volato via come un fusello giù dalla piazzale della radio. Perciò vi dico qual era il vento che c'era ieri. Poi chi è a Salso, non so, Fidenza, ma sarà la stessa cosa, è che i viali alberati a Fidenza sono pochi, pochissimi, lì via Martiri della Libertà, lì dalla Fidenza Vetraria e pochi altri lì nei giardini, ma a Salso è tutto un viale alberato e è tutta una foglia, i rami sui marciapiedi, rametti, niente di devastante, però insomma il vento ha lasciato la sua firma. Abbiamo adesso il nostro appuntamento con... non c'è né ritornelli. Anna, penso che tu, Anna, un abbraccio. Guardiamo oggi quali gusti musicali avrà l'Anna di Varano. Però Anna, non c'è il liscio, non c'è il liscio oggi, c'è il melodico, magari. Hai richiesto Claudio Villa l'altro giorno, Messico, è scritto Messico, mi ha fatto notare, ma è Messico. Guardiamo se mi ritrova chi era quello, aspetta, il cantante, mamma mia, va bene. Quello che era in auge con il quartetto, eccetera. Magari me lo trovo. Anna, pensa chi può essere quel cantante ed richiedimi una bella canzone, se riesco te la metto, se la trovo. Abbiamo invece qui qualcosa che non riuscite nell'intento, nel modo più assoluto, dirmi. Chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso? Ultimo proprietario albergo Detraz. Fidenza, fino al 1900.

950 via Micheli, era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli. Quali sono questi due modi? Passiamo al disco quiz, l'abbiamo fatto con foto stamattina, come passa il tempo, che proprio siamo lontani, 10 milioni di miglia, non di chilometri, miglia, che perciò sono più lunghi, sono 1800 metri circa, perciò è quasi 2 chilometri, quasi. Perciò sentiamo invece qual è il vero disco quiz, che è questo. Ci vuole tanto Orcenno. Bello, bello, bello. E il rumore, rompiamo il nostro... Anna, troppo forte. Rompere un crackers, sentite, vacca d'na bestia, medic che in da ristorante con i crackers, i grissini, prima di mangiare, sentire tutti quei rumori lì, dice, uno direbbe, ma sono in Ucraina o sono sulla striscia di

a voi dare le vostre risposte ed andiamo con il completamento almanacco di oggi.

E San, mamma mia, chi è che si chiama Nereo? Nereo. No, io non conosco nessun Nereo. Achilleo, Achilleo, martiri. Solo l'Anna li conosce. Anna, te conosci San Nereo e Sant'Achilleo? Compie gli anni? No, no, no, no. Regas, nincunus mia von. Perciò vado tirem inanze. Salvatore Siesa, grande patriota. Chi nasce oggi avrà una visione del mondo perfettamente conservatrice e non sbaglia. La frase del giorno è: il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua casa così importante, l'ha detto Sand Atkins. Me lo mi capite, ma le è di stessa, ne mi che me capisce a botta. Andiamo invece, qui suonano i telefoni, speriamo che i due disturbatori seriali non facciano come stamattina, che sono arrivato a 19 telefonate da quando ho cominciato a parlare. Il sole è sorto alle telefonate disturbatrici, non parlo quelle dai giochi. Il sole è sorto alle 5.58, tramonterà alle 20.41, sentite che roba. Luna calante si leva alle 3.32, cala alle 15.32. Proverbio del giorno: il polpo si cuoce nella stessa acqua. Puglia, non lo sapevo. Perciò il polpo si cuoce nell'acqua dove si è colto il polpo. Oggi si celebra un'altra giornata mondiale vacca, can, tutti degli una giornata mondiale, la giornata mondiale degli infermieri. Perciò a tutti gli infermieri auguro tanta salute e tanta longevità. 2000, in una ex centrale elettrica del Bexhill a Londra viene inaugurata la galleria d'arte, attenzione, Tata Moderna. Perciò in un'ex centrale elettrica si inaugura un qualcosa di culturalmente preparato. Ed andiamo a notiziare un pochettino.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed, oggi, tutti lo sapete, è martedì, direbbero a Crans Montana, è martedì, perciò è chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però Calicantus vi dà ugualmente il pensierino del giorno. Però prima abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbero essere, è l'ultima, perciò fate un piccolo sforzo, adottate Agata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa, Empa, adozioni Parma, 347-03-61-628. I consigli noi meravigliosi ve li diamo, voi cercate di seguirli. Ed abbiamo invece il famosissimo, bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, tutti voi che mi state seguendo, sto ancora imparando, lo disse un grande della storia, Michelangelo Buonarroti, quando aveva 87 anni. Michelangelo, sto ancora imparando.

0: abbiamo il 28enne di 20, non 28enne, 23enne accoltellato a Prato. I nostri carabinieri hanno già fermato due presunti omicidi. Perciò ormai viviamo in un mondo che è delinquenziale. È giornata degli infermieri, il nostro meraviglioso Mattarella, che non è, lo dico a voi ascoltatori e giocatori, il più famoso uomo della storia di Italia, che è Mussolini. Non c'è persona che non Mattarella, perché fino a 7-8 anni fa Mattarella nessuno sapeva chi era. Da quando è diventato presidente, non ho detto attualmente, ma ho detto logicamente stamattina il gioco, basta capirci e poi ci arrivate. Chi è l'uomo, come dire, chi è l'uomo più conosciuto al mondo? Ma buon Dio, è Hitler. Hitler è l'uomo più conosciuto al mondo, sono le saggistiche che lo dicono. Comunque eroi infermieri, eroi Mattarella, sanità no, disparità, il nostro presidente dice questo e altro, industria cresce, la produzione dell'1,5% annuo non è poco. L'Istat a marzo però è più 0,7 in base mensile. Per l'Electrolux viene convocato il tavolo, il ministro Urso, Urso cerca di fare convergere le due parti per 1700 esuberi per il colosso svedese, sono ben bene direbbero a Parma. Ma abbiamo altra industria, l'abbiamo detto. Andiamo con la terza pagina. Per l'antivirus, il paziente veneto è negativo, il ministro in isolamento fiduciario, in Italia due marittimi in quarantena, rafforzare la sorveglianza è la parola di tutto. Abbiamo dei sequestri ed estorsioni, sei in galera, sparito un borsone con 1 milione di euro, ma noi siamo ladri galantuomini in Italia, rubiamo molto senza colpo ferire, perché poi non avremo nessun danno in base a quello che facciamo. Abbiamo anche la cronaca dall'estero, tutta roba che ne parleremo poi nel notiziario del 14:30. Strage 7:10 Israele, sì, a corte militare approvato la legge che la istituisce, e mi sembra giusto. Chi uccide, io sono dalla parte di Israele, 7 ottobre diciamo va preso in considerazione. Pena di morte chi uccide, come ha fatto in quel frangente. Poi però pena di morte anche ai criminali di guerra, pena di morte anche quelli. Iran, Trump incontra i capi delle forze armate, daremo a Trump sonora lezione, dice Teheran, non sa Trump con chi ha a che fare, non vedo l'ora, dice Trump, di incontrare Xi. Ma caro Trump, caro Donald, non è Zelensky, Xi è una persona seria, è una persona che non credo tu sia all'altezza di competere con la sua intelligenza. È proprio, scusatemi americani, ma non lo credo. Torna il censimento dei luoghi del cuore ed abbiamo poi tante altre notizie che darò alle 14:30. Domani è mercoledì, domani ci focalizzeremo sulla lirica, la lirica alla grande, avremo nubi in moderato aumento, ma con rischio di fenomeni piuttosto basso, zero termico a 2500 metri, temperature minime più 9, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Allora, guardiamo se partiamo immediatamente con E me lo chiami amore di Claudio Baglioni per Dani Furlotti di Fontevivo. Dani Furlotti, bellissimo brano che era poi il disco quiz. E me lo chiami amore, questo amore. Allora, poi abbiamo altre dediche fatte in segreteria sul cellulare, ma mi incuriosisce la norma di parola. Norma, scusami, io non conosco il brano, qualcuno mi tolga da questo imbarazzo, perché non ho capito. Daniela, aspetta, sentiamo, Daniela non è farina del sacco di Norma, nel modo più assoluto è farina delle stranezze, ma guardiamo se qualcuno può aiutarmi, che cerco di accontentare la Norma.
2: Ciao Norma, ti faccio una dedica ad Anello, alla Graziella, alla Bibetta e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate.
0: Sì, ciao Norma.
2: Donina ancora. Ti ringrazio di tutto, ciao, ciao.
0: C'è un Daniela ancora? Aiutatemi, perché io non ci salto fuori con le stranezze ormai. Qualcuno, ripeto, vuol fare il più di quello che è e purtroppo mi fa restare dentro, mentre invece Furlotti va sul sicuro. Me lo chiami amore? Claudio Baglioni, per tutti voi il capo.

Dani, capolavoro! Dani! Però non l'hai indovinato, eh! Ci è voluto diletto!

0: Cello di Giorgio a Fidenza. Ed andiamo, vale 3 punti. Tina, devi darmi una risposta. Tina, giusta. Non così a caso ventilata, se no non ti do i 3 punti. Se bien. Allora, guardiamo. Anna, questa è tua, è tua. Abbiamo detto la Tina e l'Anna, le due che questa mattina deve essere una risposta precisa, vi do 3 punti, se no ve li magno. Magno, sono magnato, no, anzi quasi mai mangiatore di punti, anzi ve li do molto volentieri. Sapete dirmi stamattina la Tina e l'Anna hanno indovinato qual è stato il cannone più grande della prima guerra mondiale, la famosa Bertha, che aveva una gettata di quasi 100 chilometri, pensate, adesso sono 4-5 mila chilometri i missili che possono colpirti, purtroppo. Sapete dirmi perché aveva quel cannone il nome di Bertha? Veniva comandato da 18 persone, la Bertha, proiettili che erano circa 3 quintali. Perché il nome Bertha? Anna, Tina? Grazie Daniele. Perché il nome di quel cannone Bertha è stata l'arma più potente della prima guerra mondiale? Allora, pensateci, no, anzi ve lo dico io, non meno il Camperlaia. Era un'arma fatta dalla Grupp, le grandi acciaierie Grupp tedesche che furono fatte saltare a fine guerra, l'impero dei sostenitori della guerra del nazismo, e Bertha era il nome della figlia maggiore della famiglia Grupp. Si chiamava Bertha, ecco perché il nome del cannone. E poi sentiamo che mi sembra che la Norma mi dia un aiuto. Norma, grazie, ti voglio tanto tanto bene. Poi c'è Claudio.
1: Ciao Norma. All'Anelle, alle Graziella, alle Bidetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Tanate. Daniela ancora,
0: ti ringrazio. Daniela ancora, io ho chiesto chi è, cos'è questa Daniela ancora, la Norma mi risponde, così gliela metto, c'è la risposta della Norma, perché nessuno di voi, sentite la birba?
1: Italia, ho sì. Detto ancora di Nina, ancora.
0: È un po' maccheronico, ma però hai detto Daniela, non ancora di Daniela, non puoi negarmelo, c'ho la registrazione, se è di Mina, anche se la seconda volta non hai detto molto bene Mina, allora ci vuole tanto poco, ancora di Mina, non ancora, senti, Daniela ancora, è su Mia in Bambia,
1: Sì. All'Anelle, alle Graziella, alle Bidetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Tanate, Daniela ancora.
0: Daniela ancora, avete capito tutti anche voi, o se no vado da Amplifon a farmi amplificare le orecchie e abbiamo invece, abbiamo risolto tutto.
2: call.
3: Message. Play it back.
2: Subito non ti assomiglia, ma dopo sì.
0: La canzone.
3: Ciao Vittorio. Allora, mi metti su una città per cantare di Ron che mi è piaciuta tantissimo. Ciao.
0: Benissimo, gli è piaciuta tantissimo ieri, la richiede anche oggi. Una città per cantare Ron. Rosalino.

0: Bene, voi della flottiglia del quiz avete 3 premi, 3 e 20 punti. Voi non della flottiglia del quiz avete 3 punti. Chi mi dice è un gioco numerico? Chi mi dice un numero dal 1? Mamma mia, sentite. Rispondo per far sentire, avete visto, sincrono con la messa in onda del gioco. Sono 27 telefonate da stamattina quando sono in diretta. 27. Che sia il disturbatore seriale al maschile o al femminile, poco conta, che sono dei rompiballe. Non indifferenti, veramente ossessivi. Allora, dall'1 al 15 guardiamo chi vince il premio in palio e chi, ripeto, sa azzeccare il numero giusto. Dall'1 al 15, compresi 1 e 15. Avetevi come inizio per il gioco? Questa è giusta? Sì.
1: Allora 5.
0: 5 per l'amico Claudio. 5, Claudio, che è un abituale vincite.
2: 10.
0: 10 per Latina. 10 per Latina. 5. 4. Dall'1 al 15. Qui non posso aiutarvi.
2: 12.
0: 12 per Silvana. Ripeto, qui non posso aiutarvi a dirvi come Benito stamattina, il nome più conosciuto in Italia. Io penso che non ci sia una persona in Italia, non i neonati, anche perché un po' di storia, non del fascismo, ma di storia, si sa cosa ha fatto di lo sfacelo che ha fatto il fascismo e ha fatto quest'uomo in Italia. Ha fatto completamente distruggere, perciò se ne ha parlato e se ne parla in tutte le scuole. Bene, andiamo, sentiamo qual è il numero battezzato. Non avete indovinato, non c'è neanche il premio di consolazione. Il numero battezzato è il 2. Il numero battezzato è il 2. Ho bene capito. È il 3, il numero. Ah no, il 2, il 2. È il 2. È Norma. Poi arrivo con Mina, ancora, non Daniela, ancora. Poi arrivo. Mina, ancora. Mina, Mina. Non Daniela.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
11: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
10: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Mi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: regalo un punto, uno in dialetto. Chi lo sa ancora il dialetto si esprima, ma non ci vuole certo il sottoscritto che si arroga il compito di dire: per me il dialetto è molto familiare. Non dico sono un intenditore, certo è che lo ripeto, per me il dialetto è molto molto familiare. Come diciamo in dialetto dunque per questo punto? Ad uno, sentite, e forse la Teresa non sa che sono in diretta, la zia Maria Teresa, allora dopo la chiameremo, anzi se Donatella è in ascolto magari la chiama lei, che io sono in diretta. Sapete dirmi come diciamo in vernacolo, in dialetto proprio, uno che è su una brutta via, quella dell'alcol, quello della droga, era un bravo ragazzo e ha preso una brutta via. Come diciamo prendere una brutta via quando lo... Eccolo qui, l'ha già capito la Silvana. Sì.
1: La c'è una brutta piga?
0: La c'è una brutta piga, no, è la Tina. Tina, era facilissimo, Tina. La c'è una brutta piga, quando era sulla strada giusta, mentre... invece poi prende una strada deviata. In dialetto la c'è una brutta piga, lo diciamo in dialetto visto che lo dice anche Latina. Allora abbiamo risolto il caso Norma, che richiede non Daniela ancora, ma richiede ancora di Mina. È una delle canzoni più famose e belle di Mina. È per la nostra Norma di parola. Norma, capolavoro!

0: una delle almeno più belle per me canzoni di Mina, ancora per Norma Di Parola. Abbiamo un punto con quale tipo di carne si prepara il famoso abbacchio laziale? Non abbaglio, Quindici. Con quale tipo di carne si prepara l'abbacchio laziale? È un punto in palio. Era, pardon. Siamo fuori tempo. Di molti secondi. Pensate, l'abbacchio è carne d'agnello. Non datelo mai al sottoscritto perché lì dentro va fuori subito. Perfetto. Ed andiamo con il prossimo brano. Brano bellissimo. Poi amici della flottiglia, siamo pronti per voi.
1: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio. Allora, mi metti su una città.
2: Ciao Vittorio, sono Lanella. Chiedo scusa alla Norma per ieri e la ringrazio per oggi. E gli dedico Dolce Elisa. Grazie.
0: Perfetto, per te Norma. La risposta è immediata da Nella di Salso, Dolce

0: Andiamo con il prossimo brano, prima del prossimo brano, però i nostri numeri dal 50 al 65. Voi della flottiglia del quiz, guardiamo e avete 3 premi e 20 punti. Voi, i meno coraggiosi, hanno 3 punti. Guardiamo se azzeccate una caccia al numero. I nomi questa mattina non li avete azzeccati. Guardiamo se tira di più la numerazione, la caccia al numero.
1: Siamo qui.
2: 63.
0: 63 per Tina. Non so perché, ma nella seconda parte sento perfette le telefonate di Tina. 63. Grazie Tina, proprio le sento perfette. 5, 4, pronto l'ho.
2: 53.
0: 53, pronto?
2: Non ho capito da che numero partono.
0: Dal 50 al 65.
2: 55.
0: 55 per Diletta. Dal 50 al 65. Dal 50 al 65 i soliti 15 numeri, 50 compreso, 65 compreso. Qui non c'è il premio di consolazione. Sentiamo qual è il numero battezzato. Il numero battezzato è il 59. 59. Ed abbiamo Pia di Parma che richiede di Franco Simone, io che amo solo te. Franco Simone.

0: Ed abbiamo invece, attenzione, sapete dirmi quante sono le, questo lo sappiamo tutti, quante sono le stazioni della Via Crucis? Io lo so, voi non lo so. Almeno un regalo, un punto. Poi abbiamo, attenzione, che non richiedete più brani perché sono in il tempo è esaurito. Eccolo qua, dimmi tutto.
1: 14.
0: 14 era molto facile, grazie Tina, almeno questa l'avete saputa. Sono 14 le stazioni della Via Crucis, 22 per Tina, bravissima. Ed andiamo poi, resto incantato per nella seconda, nella prima parte al mattino, la Tina al telefono la sento male. Male, nella seconda parte la sento perfettamente, forse sarà la voce più legata al mattino, non lo so, comunque sento divinamente, grazie Tina. Ed abbiamo un attimo di pubblicità e poi ci sentiamo fra pochi minuti per l'ultimo brano in programma.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Andiamo con l'ultimo brano, almeno che non abbia in SMS qualche messaggio, poi lo guarderemo. Intanto andiamo con l'amico Antonio e l'amica Mirella di Salso Maggiore, Albergo Lodi, che richiedono di Francesco De Gregori Piano Bar.

0: completato il mio compito di mettere al sicuro tutte le vostre richieste, perciò nessuna esclusa, anche se una mi ha fatto tribulare un pochino, non diciamo quale, perché non trovavo certo un Daniela ancora nel modo più assoluto, ma poi ci siamo riusciti. Ora vado, eccolo qua, con il nostro appuntamento Salso Fidenza. Sapete dirmi chi ha aperto il primo negozio di vinile, vinili in Fidenza, noto come a vinile intende i dischi. Il primo negozio, è mica meglio dire di dischi a Fidenza? Chi ha aperto il primo negozio di dischi a Fidenza? E come... noto come la casa del disco. Noto come la casa del disco. Allora, faccio una domanda similare. Non è facile, per voi salsesi è più difficile. Dove abbiamo trovato noi salsesi il primo negozio che vendevano i dischi a Salso? Qual è stato il primo? Siamo in 3, 4 a Salso, 5 che lo sanno. Sono sicurissimo, se andassi al bar nessuno sa dirmi dove c'è stata la prima vendita di dischi a Salso, in quale negozio. Eccolo qui. Dimmi tutto. No, è l'altro, colpa mia.
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Nella, dimmi.
2: Era da un lato lì del Detras?
0: No, quello era lo Sweet Music di Maurizio, no. E di Graziano. No, Tina, non ci sei.
2: Ecco.
0: No, no. Maurizio e Cristiana, no, no, quello è venuto molto dopo, Nella è venuto molto, molto dopo, non era, era proprio nel bar, dove c'era il bar del Detra, Sweet Music, di Maurizio e Graziana, marito e moglie, che poi hanno avviato, pensa come conosco la storia di Salso, hanno avviato un... la più grande, sono stati i primi a vendere i dischi per corrispondenza. I primi sono stati i primi, non d'Italia, logicamente, ma Maurizio e Graziana sono stati i primi che lì, nel quartiere industriale di Salso, mandavano i dischi in tutta Italia. I dischi, ma ben prima c'era il Viganò. Viganò, io i primi dischi che ho preso nel dopoguerra li ho comprati di Lirica, logicamente, dal Viganò, ne più di più da Vedegno, par Matthew Shea del Viganò. Lì nella, è nato il primo negozio di vendita di dischi. Mentre invece per Fidenza, anche qui lo sapevo, la Maria Faroldi, la casa del disco, il negozio di dischi, era di Maria Faroldi. Niente, come non detto, ho detto che ormai è bene tenere culturati tutti nella vecchia Salso e Fidenza, perché abbiamo degli ammanchi non piccoli ed abbiamo un paio di brani, poi dopo il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Volare. Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grès porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed oggi, tutti lo sapete, è martedì, direbbero a Crans Montana, è martedì, perciò è chiusa la baita, è chiuso Calicantus, però Calicantus vi dà ugualmente il pensierino del giorno. Però prima abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbero essere, è l'ultima, perciò fate un piccolo sforzo, adottate Agata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa, Empa, adozioni Parma, 347-0361-628. I consigli noi meravigliosi ve li diamo, voi cercate di seguirli. Ed abbiamo invece il famosissimo, bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, tutti voi che mi state seguendo, sto ancora imparando, lo disse un grande della storia, Michelangelo Buonarroti, quando aveva 87 anni. Michelangelo, sto ancora imparando. E diciamo la modestia, non adesso che sono tuttologi, nel modo più assoluto, sanno tutto ormai, questo mondo, cercare uno coglione, insomma, da poter scambiare quattro

su base dei consumi, meno 1,9, l'energia meno 1,2, lieve flessione della produzione nel primo trimestre rispetto ai 3 mesi precedenti. Insomma, diciamo come sempre, un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Abbiamo Electrolux, il ministro delle imprese Made in Italy, Urso, ha convocato per lunedì alle 15 il tavolo della Electrolux alla luce degli esuberi, ricordiamo 1.700 su 4.000 addetti, cioè più di un terzo viene licenziato in Italia, sindacati faranno 5 ore di sciopero, la Electrolux è una ditta svedese, è un colosso, nel mondo per l'elettronica. Vedete che anche i colossi hanno grossi, grossi problemi. Antivirus. Due marittimi in quarantena, perciò a Torre del Greco, tutti lo sapete, in un volo sul KLM, una seconda persona messa in quarantena obbligatoria in Italia per l'emergenza antivirus a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Sindaco ha disposto per un marittimo, 25 anni, anche lui a bordo del volo KLM, ma il giovane si era già autoisolato, è stato una brava persona che ha fatto l'autoisolamento. Ministro uomo veneto negativo al virus. Dunque, la paziente veneta, chiedo scusa, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Così il direttore, del Ministero della Salute, l'ha detto, ma non significa che non potrebbe domani essere positivo. Lascia ben poco sperare che sia asintomatico. La misura di sanità è sicuramente sempre la quarantena, ha detto, in videosorveglianza, attivo l'isolamento fiduciario, non obbligatorio. I quattro passeggeri dell'aereo su cui viaggiava la donna morta in Sudafrica, come vedete, se ne parla sempre, sempre, purtroppo, di più. Ed andiamo con c'è la circolare del Ministero che avverte tutti di usare la massima prudenza. Legali di Sempio a Roma, colloqui fino a sera tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta, e ricordiamolo, volti a tratteggiare la personalità, sarà utile da confrontare eventualmente quello che è fatto dal RECES, raggruppamento carabinieri, investigazione scientifica. Così uno degli avvocati di Sempio, che spiega i motivi per cui il 38enne si trova da ieri a Roma. I nostri consulenti lavorano su 5 perizie, l'altro sul legale, taccia. Non ci sarebbe, non, chiedo scusa, ci sembra sia la pistola fumante, vive tumulato nella sua casa. In poche parole, si sente braccato, si sente un po' marginato. Vedremo, insomma, è inutile dare dei giudizi anticipati cui non servirebbe a niente. Intanto un 23enne italiano accoltellato a Prato è andato in arresto cardiologico per emorragia causata
dai colpi inferti.

0: al petto, è grave, ricoverato in codice rosso, stato rianimato al primo soccorso, due persone fermate, l'uomo lavorava in un locale sotto la loggia della Piazza dei Mercati, dopo la chiusura è uscito con un collega, hanno incrociato due persone che avrebbero molestato la ragazza, gli avrebbero chiesto dei soldi, lui l'ha difesa, uno degli aggressori sarebbe un sedicenne manigoldo italiano. Allora cominciamo a fare sul serio e a bastonarle questi criminali, ma veramente fino a fargli capire quali sono le regole di vita. Martellate alla moglie, preso il marito. È stato l'uomo sabato aggredito a martellate la moglie su un autobus mentre Santa Lucia di Stroncone, Trapani, riducendola in fin di vita. È stato trovato al bar vicino a Vigisiano. La donna 43enne ricoverata in condizioni disperati a Terni. Lui, Mohamed Mushan, marocchino 42enne. Quando ha colpito la moglie indossava il braccialetto elettronico imposto dalle autorità giudiziarie per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie, sceso dall'autobus, se lo ha tolto, lasciando poi il martello. Come vedete, sono casi che erano evitabili. Questo andava buttato a marcire in galera finché il buon Dio lo avesse voluto. Intanto derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 alle 20:45, così la prefettura, spiegando la decisione che è stata disposta alla luce della valutazione effettuata in sede di Comitato Provinciale della Sicurezza Pubblica. Slittano anche le partite di Napoli-Juventus, Milan-Como. Ed ancora facciamo un saltino all'estero. Virus errori in Olanda, 12 in quarantena in un ospedale per procedura sbagliata. Rotterdam, ultimi due voli evacuati. Strage a Israele, quella del 7 ottobre, cui mi auguro tutti i terroristi, coloro che hanno fatto questa ignomia, vengano passati alle armi, me lo auguro. Israele dice sì alla corte militare per tutti coloro che hanno fatto questa ignomia, approvata la legge che la istituisce. Iran, Trump incontra i capi delle forze armate, al CNN dice valuteremo nuove azioni militari più pesanti, però l'Iran risponde: non è Zelensky, che daremo una sonora lezione all'America e a Trump se muove un dito. Libano, perciò, il mondo non è certo tranquillo. Libano, ancora raid Israele, 6 morti, perciò ancora Israele che uccide in Libano, Kiev, raid russi, scadenza della tregua, raid, udite esplosioni, segnalati droni. Mi auguro che Zelensky mandi qualche migliaia di droni in Russia per pagare con la stessa moneta l'arrogante Trump. No, chiedo scusa, Putin, vabbè, sono gemelli. Trump domani in Cina dice non ve si frega le mani, annuncia faremo insieme a Xi grandi, grandissime cose. Logicamente saranno cose economiche per grandi ricchi, come lì in America non valutano il conflitto di interesse, quello che Trump dopo la sua elezione, quasi metà a mandato, a novembre sarà il metà mandato, mi auguro che i suoi repubblicani lo mandino a casa, sta arricchendo in maniera spropositata. Ricordo che sta facendo leggi che, se fatte in Italia, farebbero vergognare la non la Statua della Libertà, che si vergogna già da tempo, ma la statua del David di Donatello in Piazza della Signoria a Firenze. Allora, come sarà domani il tempo? Intanto avremo un mercoledì all'insegna della lirica, avremo nubi in moderato aumento, ma con rischio di fenomeni piuttosto basso. Zero termico a 2500 metri, temperature minime più 8, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie
1: flash.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Incarto Libreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il mio

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
11: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
7: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Pegaso? Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Yeah.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 12 maggio.
1: Oggi Bologna festeggia la beata Imelda Lambertini, morta nel 1333.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Imelde.
1: Il nome Imelde ci arriva attraverso la Francia dalla Germania. La sua prima forma, attestata fin dall'VIII secolo, è Heimhild.
0: Anche questo nome, come tutti quelli germanici, è un composto. Nella prima parte riconosciamo la parola Ermin, che è un aggettivo e significa grande, forte. Nella seconda abbiamo la parola Hildia, che vuol dire battaglia. Imelde significa quindi grande battaglia.

0: All'inizio del secolo si era cominciata a prendere in esame la possibilità di oltrepassare il Polo Nord in volo. Ma come?
1: Non certamente con gli aerei del tempo, costruiti in carta velina e di scarsissima autonomia. Poi, una volta scoppiata la guerra, non se ne parlò più fino al 1923, quando il celebre esploratore norvegese Roald Amundsen riprese gli studi sulla possibilità di sorvolare il polo.
0: Soltanto nel 1925 egli trovò i finanziamenti necessari all'impresa. Nell'aprile di quell'anno Amundsen tentò l'impresa con due speciali idrovolanti. Lo accompagnavano Ellensworth e il pilota Omald.
1: Ma i due apparecchi furono costretti ad atterrare a 250 km dal polo per insufficienza di carburante. Ci voleva dunque un mezzo più idoneo.
0: Per questa ragione Amundsen si convinse che l'unico mezzo in grado di affrontare un'impresa simile non poteva essere che un dirigibile. Subito si mise in contatto con il comandante Umberto Nobile, specializzato in pilotaggio di aeropalloni.
1: Il governo norvegese approvò la spesa e l'aereo club locale, in concomitanza con Ellsworth, si accollò metà dell'importo.
0: Il 12 maggio del 1926, finalmente Amundsen, a bordo del dirigibile Norge, comandato da Nobile, sorvolò il Polo Nord, compiendo oltre 4.000 km sul mare di ghiaccio.
1: Maggio 1947. Vittorio Emanuele e la regina Elena da un anno sono in Egitto. Pochi giorni dopo l'abdicazione del 9 maggio 1946, sono giunti ad Alessandria d'Egitto, accolti da Re Farouk con tutti gli onori del rango.
0: Stabilitosi in una villetta, il vecchio re trascorre le sue giornate leggendo libri di storia contemporanea e pescando dal molo. Morirà per un collasso il 28 dicembre del 1948.
1: Bardonecchia, 12 maggio 1979. Cade l'ultima barriera del traforo del Frejus. È la galleria più lunga d'Europa, poco meno di 13 km.
0: I lavori erano stati iniziati 4 anni prima. Il costo complessivo è stato di 300 miliardi, metà pagati da Roma, metà da Parigi. Andreotti si incontrerà a Modène con i francesi per la cerimonia di apertura.
1: E passiamo al surf, uno sport relativamente nuovo, ma con una ben lunga storia.
0: Pensate che fin dal 1771 il capitano Cook, il celebre esploratore, ebbe modo di vedere i polinesiani cimentarsi con rudimentali assi in questo divertentissimo passatempo.
1: Il nome del surf su tavola era Amo Amo il Una Kalau O Kanalu, ovviamente in polinesiano. Lo sport ufficiale fu lanciato per la prima volta a Waikiki nel 1900, con tanto di ufficiali di gara armati di cronometro.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è per domani, 13 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica.

Agata, che è l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi che vorrebbero essere è l'ultima. Perciò fate un piccolo sforzo, adottate Agata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa, EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. I consigli noi meravigliosi ve li diamo, voi cercate di seguirli. Ed abbiamo invece il famosissimo, bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti voi che mi state seguendo, sto ancora imparando, lo disse un grande della storia, Michelangelo Buonarroti, quando aveva 87 anni. Michelangelo, sto ancora imparando. E diciamo la modestia, non adesso che sono tuttologi, nel modo più assoluto, sanno tutto. Ormai questo mondo, cercare uno coglione, insomma, da poter scambiare quattro chiacchiere insieme è difficile, perché sono tutti professori, nel modo più assoluto, non lo era Michelangelo. Ed abbiamo industria, sale la produzione industriale a marzo dello 0,7 rispetto a febbraio, anno 1,5 in più. Crescono in misura marcati i beni strumentali più 5,8, variazione negativa invece su base dei consumi meno 1,9. L'energia meno 1,2, lieve flessione della produzione nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Insomma, diciamo come sempre, un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Ed abbiamo Electrolux, il ministro delle imprese Made in Italy, Ursu, ha convocato per lunedì alle 15 il tavolo della Electrolux alla luce degli esuberi, ricordiamo 1700 su 4000 addetti, cioè più di un terzo viene licenziato in Italia. Sindacati faranno 5 ore di sciopero. L'Electrolux è una ditta svedese, è un colosso nel mondo per l'elettronica. Vedete che anche i colossi hanno grossi problemi. Antivirus, due marittimi in quarantena, perciò a Torre del Greco, tutti lo sapete, in un volo sul KLM, una seconda persona messa in quarantena obbligatoria in Italia per l'emergenza antivirus a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Sindaco ha disposto per un marittimo 25 anni, anche lui a bordo del volo KLM, ma il giovane si era già auto isolato, è stato una brava persona che ha fatto l'autoisolamento. Ministro uomo veneto negativo al virus. Dunque, la paziente veneta, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Così il direttore del Ministero della Salute l'ha detto, ma non significa che non potrebbe domani essere positivo. La

0: Ben poco sperare che sia asintomatico. La misura di sanità è sicuramente sempre la quarantena, ha detto, in videosorveglianza, attivo l'isolamento fiduciario, non obbligatorio. I quattro passeggeri dell'aereo su cui viaggiava la donna morta in Sudafrica, come vedete, se ne parla sempre, sempre, purtroppo, di più. Ed andiamo con... c'è la circolare del Ministero che avverte tutti di usare la massima prudenza. Legali di Sempio a Roma, colloqui fino a sera tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta, e ricordiamolo, volti a tratteggiare la personalità, sarà utile da confrontare eventualmente quello che è fatto dal RECES, raggruppamento carabinieri investigazione scientifica. Così uno degli avvocati di Sempio che spiega i motivi per cui il 38enne si trova da ieri a Roma. I nostri consulenti lavorano su 5 perizie, l'altro su legale Taccia. Non ci sarebbe, non chiedo scusa, ci sembra sia la pistola fumante, vive tumulato nella sua casa. In poche parole, si sente braccato, si sente un po' marginato, vedremo, insomma è inutile dare dei giudizi anticipati cui non servirebbe a niente. Intanto un 23enne italiano accoltellato a Prato è andato in arresto cardiologico per emorragia causata dai colpi inferti al petto. È grave, ricoverato in codice rosso, stato rianimato al primo soccorso. Due persone fermate, l'uomo lavorava in un locale sotto la loggia della piazza dei mercati, dopo la chiusura è uscito con un collega, hanno incrociato due persone che avrebbero molestato la ragazza, gli avrebbero chiesto dei soldi, lui la difesa, uno degli aggressori sarebbe un 16enne manigoldo italiano. Allora cominciamo a fare sul serio e a bastonarle questi criminali, ma veramente fino a fargli capire quali sono le regole di vita. Martellate alla moglie, preso il marito. È stato l'uomo sabato aggredito a martellate la moglie su un autobus mentre Santa Lucia di Stroncone, Trapani, riducendola in fin di vita. È stato trovato al bar vicino a Vigisiano. La donna 43enne ricoverata in condizioni disperati a Terni. Lui, Mohamed Mushan, marocchino 42enne, quando ha colpito la moglie indossava il braccialetto elettronico imposto dalle autorità giudiziarie per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sceso dall'autobus, se lo ha tolto lasciando poi il martello. Come vedete, sono casi che erano evitabili. Questo andava buttato a marcire in galera finché il buon Dio lo avesse voluto. Intanto derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 alle 20:45, così la prefettura, spiegando la decisione che è stata disposta alla luce della valutazione effettuata in sede di Comitato Provinciale della Sicurezza Pubblica. slittano anche le partite di Napoli-Juventus, Milan-Como. Ed ancora facciamo un saltino all'estero. Virus, errori in Olanda, 12 in quarantena in un ospedale per procedura sbagliata. Rotterdam, ultimi due voli evacuati. Strage a Israele, quella del 7 ottobre, cui mi auguro tutti i terroristi, coloro che hanno fatto questa ignomia, vengano passati alle armi, me lo auguro. Israele dice sì alla corte militare per tutti coloro che hanno fatto questa ignomia, approvata la legge che la istituisce. Iran, Trump incontra i capi delle forze armate. Al CNN dice: valuteremo nuove azioni militari più pesanti, però l'Iran risponde: non è Zelensky che daremo una sonora lezione all'America e a Trump se muove un dito. Libano, perciò il mondo non è certo tranquillo. Libano, ancora raid Israele, 6 morti, perciò ancora Israele che uccide. In Libano, Kiev, raid russi, scadenza della tregua, raid, udite esplosioni, segnalati droni. Mi auguro che Zelensky mandi qualche migliaia di droni in Russia per pagare con la stessa moneta l'arrogante Trump, Putin, vabbè, sono gemelli. Trump domani in Cina dice: non ve si frega le mani, annuncia: faremo insieme a Xi grandi, grandissime cose. Logicamente saranno cose economiche per grandi ricchi, come lì in America non valutano il conflitto di interesse, quello che Trump, dopo la sua elezione, quasi metà a mandato, a novembre sarà il metà mandato, mi auguro che i suoi repubblicani lo mandino a casa, sta arricchendo in maniera spropositata. Ricordo che sta facendo leggi che, se fatte in Italia, farebbero vergognare la non la Statua della Libertà, che si vergogna già da tempo, ma la statua del David di Donatello in Piazza della Signoria a Firenze. Allora, come sarà domani il tempo? Intanto avremo un mercoledì all'insegna della lirica, avremo nubi in moderato aumento, ma con rischio di fenomeni piuttosto basso. Zero termico a 2500 metri, temperature minime più 8, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie Flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Che vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo è dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

sia assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento.

asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare, perché ti odio amore mio, perché ti amo amore mio. E come soffia ancora quel vento di controvento.

Io che conosco bene i guai, io che non ho porta fortuna, prevedo coccole e calcioni e mi difendo come so. Io che ho vissuto insieme a te notti serene d'uragano.

ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che ci vogliano i jeans sporchi e quei buchi e non so quanti auto sto.

0: Ho giorni come te.
1: Ho sguardi come te.
0: Ho sogni come te.
1: Speranze come te.
0: Amore quanto te.
1: Ho forza come te.
0: Paura come te.
1: Ho segni come te.
0: Ho strade come te.

0: giorni come te,
1: sguardi come te,
0: ho sogni come te,
1: speranze come te,
0: amore quanto te,
1: ho forza come te,
0: brividi come te,
1: ho sangue come te.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.